Tea tua atu mato ta mana alofa, koko e ki mato wa tua atu mato ta mana, koko e mai te la mai te kamatanga, te asune ki e kolo ki te henga ta mai, whakaftai mato tea tua.